mrane me bo mrane ye mrane se wo me bo di me bo di bo di me bo me mu ase bo di etin yesu kristo

0800-225. Mrs. Subiem. 0800-003-225. Eno, ena ube fre. Na fi, wa reporto. So ati asie. Afe di etosumi inu. EcoBank se yen kawo se omu di mobile app aba. Weye EcoBank mobile app. Ema sika nkontrol, kontrol sika. Nipa bebre sinto wa brabom ni se. Sika ne kontrol womo. Womo nye sika. Sika ne chile womo di womo nye. Da bi unese o chile di wudi sika beye. The EcoBank mobile app will give you the power to command